0: Only good vibes, only good love.
1: Mix Radio 101.5. Mix.
2: Vamos a arrancarlo con altura.